0: Fusión 90.1 FM. Buena música.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?